0: direttamente il nostro sito web giorgiomarket.cl. Giorgio Market, mas barato, impossibile.
1: Escuchas, buenos días, cariñosa, en la número uno.